famiglia. Marijuana senza famiglia. Marijuana senza famiglia. Marijuana senza famiglia.

Sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie. Sono uno. La terra ed io.

suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie sono uno. La terra ed io siamo uno. I suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie sono uno.

I suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie